0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questo questa perché? Mi piace.
2: La visita la signora molto... Sironi di colpo. Di...
3: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Listen. Disco Radio. I love this station.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Che dite, costruiamo un ponte verso gli anni 90? Mi sembrava la cosa giusta da fare in questi giorni di ponte del 2 giugno. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Ritorna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. 60 minuti che dedichiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6 a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Lo faremo tra un attimo con Rosalla della sua Fate. Ritroveremo Erika con Relation. Partiamo da Benny Benassi.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fito col botto, l'appuntamento di oggi con la stare del ritmo. Lei era Erika De Bonis, anno 2001, la sua Relation, e tra un attimo dal 93 torna The Sabri's Magic.
1: Rhythmic History.
0: Ma tutta questa dance anni 90 non vi fa venir voglia di far festa? Allora dovete sapere che il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno, sabato prossimo, si festeggia la grande inaugurazione estiva del Gilda al Castelletto Ticino, e per un inizio di stagione così travolgente arriva il disco Radio Party. Matteo e Pissi di Murari, Valentina Guidi, pronti a far ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Sabato 6 giugno, inaugurazione estiva al Gilda, e visto che si parla d'estate, tornano i Play e Iti, The Summer is Magic.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Che tormentone! Alice DJ Bad Avalon, anno 1999, siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio. Torna anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Arrivati a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi, mi trovate qui ogni sera già a partire dalle 19, ma poi alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con l'ora, quella che state ascoltando, dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, e poi in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Bene, torniamo alla musica, perché tra un attimo ci sarà Molella con Revolution, i Venga Boys di Boom Boom Boom Boom e i Nightcrawlers con Push the Feeling On. Prima, la danza delle streghe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Grande classico firmato Nightcrawlers, c'era Push the Feeling On. Non mi dite che siete appena arrivati, dai che abbiamo l'ultima tranche di hit che hanno fatto restare nel ritmo. Per esempio, tra un attimo dal 95 torneranno i Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
0: Non ci seguite ancora sui social, è il momento giusto per farlo. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Nico con WhatsApp. Prima Jamiroquai nel remix di David Morales.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Iztapalapa, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Loisi, la Dance Story che torna domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Si può dire surprise, surprise. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio. Grazie ad Alessio Loisi che come sempre vi accompagna nella replica del Rhythmic History fino alle 6 puntualissimi. Da qui parte solitamente l'appuntamento con Belli Svegli. Oggi si sono presi una giornata di relax meritato, ci sono io, Valentina Guidi. Siete pronti ragazzi? Partiamo insieme. Le 6 e un minuto.
3: Disco Radio.
2: Buongiorno e benvenuti su Disco Radio. A quelli che sono già svegli a quest'ora, tra voi c'è qualcuno ragazzi,
4: lavoratori,
2: qualcuno che lavora anche in questa giornata di festa, quindi manteniamo le buone abitudini. Voglio sentire quelli che sono in giro da un bel po' impegnati lavorativamente parlando. Non ci dimentichiamo che oggi è la seconda della settimana, sicuramente dura per quelli che lavorano, insomma quelli che invece si godono il relax saranno sicuramente a nanna. Ecco, rimane anche questa la novità, partiamo così. Repeat it.

Martin Garrix, Ed Sheeran, era Repeat It, 6 e 4 minuti, buongiorno e benvenuti su Disco Radio, sentite la mia voce insolitamente a quest'ora, belli ricordi di quando passavamo insieme questo orario, insomma si parla dell'anno scorso in cui belli svegli, sì, ospitava anche la mia voce. Ragazzi, mi piace farlo questa mattina, dove siete, dove state andando, ovviamente qualcuno

0: c'è.
1: Lavoratori.
0: Come se ci sono. Ragazzi, fateci sapere come siete messi.
2: Buongiorno capitano. Andrea da Milano, presente anche alla nostra festa.
0: Ciao.
2: Che qua da festeggiare c'è ben poco, al lavoro. Ma va bene, Milano pioggerellina, quella semi fastidiosa che non bagna nemmeno.
0: Vero.
2: Però oggi è così. Comunque, buon martedì!
0: Ma certo!
3: Buon martedì!
0: Mica ce lo siamo dimenticati! Buongiorno quindi a quelli che si svegliano presto per lavoro o comunque per fare altre cose. Ad esempio, già arrivano tanti messaggi, c'è chi è in giro dall'alba praticamente. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la musica, abbiamo scelto anche la prossima.

0: 6 e 11 minuti, non potevo certo esimermi nel convocare all'appello.
1: Lavoratori.
0: Eccoli, quelli che sono già in giro da un po'. E allora la vostra voce, come sempre, come ogni mattina. Ragazzi, ci siete là fuori?
2: Ah, ma che bella sorpresa! Vedi che le feste sono veramente belle.
0: Hai visto?
2: Perché c'è la Valentina Guidi, la super lady.
0: Addirittura, dai!
3: Oh, che bella voce stamattina. Buongiorno signorina.
0: Buongiorno.
3: Qui è la GPG di Milano, Luca.
0: Ciao.
3: Che rientra e va a fare la nanna perché stasera c'è un'altra nottata.
0: Okay.
3: Buongiorno anche a tutti i belli svegli.
0: Sì.
3: Buon martedì.
0: Buon martedì.
3: Brutto, ma perché piove. Però per il resto
0: ce la facciamo,
3: bene.
0: Dai. Sì.
3: Auguro una buona giornata a tutti.
0: Grazie.
3: E lavoratori.
0: Ovvio, l'appello. Ciao, ci siete,
4: Ale.
0: Eccoti.
4: Eccomi, direzione Varese, sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
4: Sveglia dalle 5:30.
0: Ok.
4: Fa un fresco pazzesco, ma sono felice perché...
0: Bello.
4: Non se ne poteva già più.
0: Ma è vero.
4: Troppo caldo. A me piace l'estate, ma era diventata già insopportabile. Un bacio a tutti. Lavoratori.
5: Buon martedì.
2: Lavoratori.
0: Ciao.
2: Radio, sono in Torino, un giro dalle 2:30.
0: Mamma mia, che svegliataccia.
6: Buongiorno QBS.
0: Ciao.
6: Andrea da Castellanza, in piedi dalle 11:30 di ieri sera per il solito giro, consegne, brioche, pizze, pizzette.
0: Buone.
6: Ho quasi finito e me ne vado a casa a dormire.
0: Bravo.
6: Un'oretta.
0: Dai,
6: più
0: dai,
6: o meno.
0: Ci sei.
6: Lavoratori.
0: Ovvio.
6: Lavoratori.
0: Ragazzi, ci siete. 393 800 3000. Tra poco la storia del ritmo.

0: che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento,

0: niente, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Disco Radio. Come ogni ora torna l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico ce l'andiamo a prendere dal passato, poi tutte le sere l'extended version del Rhythm History con Alessio Luisi dalle 21. Pronti? Il gioco.

0: proposito, buon 2 giugno, Dracula su Disco Radio, giornata di festa per molti, per quelli che hanno allungato un po' questo weekend, quindi si godono il meritato ponte. Siete andati via, furbetti, molti li ho visti sui social al mare. Un abbraccio virtuale ovviamente va a tutti quelli che sono i lavoratori, che anche questa mattina si sono svegliati presto, quindi un abbraccione a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando. Tra pochissimo ne arrivano 4 senza interruzione, non muovetevi da lì.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

Lo hanno rifatto di nuovo dal 1992-883, hanno ucciso l'uomo ragno Tac Tac Hang Up. Anche My System Felicia ha aperto il giro delle 4 senza interruzione, portandoci una decina di minuti prima delle 7. Buongiorno a quelli che sono in giro da un po', a quelli che stanno lavorando anche in questa giornata di festa. Buongiorno anche a quelli che magari aprono gli occhi in questo istante con un caffè in mano, gironzolando per casa, godendosi questo weekend per molti lungo, per molti ponte. E quindi questo vuol dire che la settimana parte a metà, e quindi vuol dire che il weekend è vicino, e quindi vuol dire che torna il Disco Radio Party. Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Questo appuntamento è per sabato 6 giugno. Festeggiamo alla grande, c'è l'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, per cui è assolutamente vietato mancare per un inizio di stagione così travolgente.

0: al nostro disco Radio Party, in console i nostri due super DJ Matteo Epis ed Edu Munari. Ci sarò anch'io, pronti per farvi ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Ragazzi, quindi appuntamento da segnare in calendario: sabato 6 giugno vi aspettiamo tutti quanti là per l'inaugurazione estiva del Gilda, la notte che accende questa stagione meravigliosa, la festa che stavate tutti quanti aspettando. Sarà un'occasione, insomma, per salutarci, per riabbracciarci, per rivederci e per goderci questa serata d'estate incredibile. Vi aspettiamo tutti quanti al Gilda di Castelletto Ticino, sabato 6 giugno, appuntamento assolutamente da non perdere, non fatevelo raccontare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Praticamente una manciata di minuti prima delle 7 del mattino. Benvenuti su Disco Radio. Arriviamo dritti fino alla prossima novità.

Abbiamo scelto Sorry Justin Bieber alle 7 praticamente di questa mattina. Va chiesto scusa, no? A quelli che magari in questo istante stanno ancora sonnecchiando, si stanno godendo il meritato relax di questo weekend lungo a cui hanno attaccato questa festività del 2 giugno. Quindi ragazzi, ci siete? 393-800-3000 per dirci dove state passando il vostro tempo in questo martedì. Le 7. Disco Radio. Precisi alle 7.

minuti di questo martedì 2 giugno di festa, apriamo così la nostra seconda ora insieme delle 4 che ci coinvolgono in questa giornata. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che aprono in questo momento magari l'app ascoltandoci in qualsiasi posto voi siate, perché lo abbiamo detto, no? Molti sono in giro e quelli che come sempre accendono la radio magari andando al lavoro. Date uno sguardo sul nostro sito discoradio.it, trovate tutta la nostra musica all'interno del Music Club, la potete votare e con un pizzico di fortuna ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci magari nella giornata di oggi se avete un pochettino più di tempo. Uscita qualche giorno fa la nostra super classifica del mese scorso, Top of the Month, quindi continuate a votare la musica che vi piace di più. Noi continuiamo con la nostra musica, i Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: tra poco appuntamento anche con la Storia del Ritmo. Lo sapete ragazzi, torna un disco dance storico ogni ora, ne abbiamo già preparato uno, è lì dal 1996, non muovetevi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Allora, aria condizionata, KO, gomme, giù, e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio.

0: insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Ehi, dico a voi!
7: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
6: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
8: Disco Radio. 60 minuti di musica, al meglio della dance storica, tornano ogni sera su Disco Radio nell'extended version del Rhythm History con Alessio Luisi dalle 21. Adesso 1996, Ricky Martin, questa Maria.
9: Rhythmic History. Yeah.

0: messaggini, WhatsApp, note audio, ancora meglio, perché vogliamo parlare di scaramanzia e chiedervi ovviamente da 1 a 10 quanto siete scaramantici e soprattutto se avete un rito scaramantico che fate in alcune condizioni particolari, che so, prima di prendere un volo, prima di un esame, quando aspetti una novità, quando vai a fare un esame. Allora fateci sapere i vostri riti scaramantici e soprattutto se siete superstiziosi. Prima però il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Instabile martedì sul Piemonte e sulla Lombardia, con rovesci e temporali localmente anche intensi a partire dai rilievi, ma in sconfinamento poi nel pomeriggio. Fenomeni che saranno anche diffusi, con il rischio di qualche possibile grandinata e improvvise raffiche di vento. Temperature massime che a Milano e Torino saranno in calo, con valori non oltre i 25 gradi. Vi anticipo che poi mercoledì il tempo sarà in miglioramento. Restate aggiornati vista la situazione sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.

siamo tornati indietro fino al 98, duro Don't Stop the Music in apertura con Rihanna, 44 minuti dopo le 7 del mattino. Vi chiedevamo, siete là fuori scaramantici per caso, c'è qualche rito di scaramanzia che fate, così per sorridere ovviamente, magari prima di un esame, prima di prendere un volo, quando aspettate una notizia, anche semplicemente per la partita della vostra squadra del cuore. A proposito di scaramanzia, uno dei riti scaramantici per eccellenza a Milano è quello di andare a pigiare i testicoli del toro, no? Il celebre mosaico del pavimento della Galleria Vittorio Emanuele II è un rito scaramantico e propiziatorio. Secondo la tradizione, compiere 3 giri su se stessi con il tallone piantato sugli attributi dell'animale porterebbe fortuna e garantirebbe il ritorno a Milano. Da quasi un secolo e mezzo il pavimento dell'ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II ospita uno dei simboli di Milano, no? Il mosaico del toro rampante. L'usura progressiva delle tessere del mosaico, in particolare quelle che compongono proprio la zona genitale dell'animale, sono state logorate fino a formare un vero e proprio cratere che ha reso necessari interventi di restauro periodici.

0: l'ultimo risaliva al settembre 2017. Nel maggio 2026 un nuovo cantiere è stato aperto e il restauro affidato a Gianluca Galli, specialista in materiali lapidei. L'annuncio della conclusione dei lavori, comunicato con entusiasmo dall'assessore ai lavori pubblici attraverso un post sui social, è stato corredato da fotografie del prima e del dopo, e questa cosa qua si è trasformata inaspettatamente in un boomerang comunicativo, scatenando davvero tantissimi commenti e una vivace discussione pubblica per via della presunta cancellazione dei famosi testicoli dell'animale. Ahimè sì. La mattina di sabato 31 maggio l'assessore ha pubblicato sui propri canali social la notizia tanto attesa: il toro è tornato al suo posto, completamente restaurato. Le fotografie alleate però mostrano un mosaico appena ultimato con tessere rinnovate che insomma non sono più come prima. I commenti non sono tardati, ovviamente il tono è tutt'altro che celebrativo. Centinaia di utenti hanno notato subito un dettaglio che li ha lasciati perplessi: gli attributi dell'animale, fulcro appunto del rito scaramantico e motivo principale, no, dell'attrazione turistica, sono apparsi meno evidenti rispetto al passato. Quindi qualcuno ha detto: adesso è diventato un bue, ma gli assessori chiariscono che il restauro non ha eliminato né ridotto alcun elemento del disegno originale. Al contrario, sostengono che i lavori hanno ripristinato la cromia storica del mosaico attraverso l'impiego di marmo rosa, materiale più fedele alla versione ottocentesca dell'opera. Il restauro del 2017 invece aveva utilizzato un marmo più scuro. Ecco che i famosi attributi risultavano più nitidi. Ragazzi, andremo a vederlo. Fatto sta che insomma questo simbolo di Milano per eccellenza era un rito che qualsiasi turista faceva. Vedremo come andrà a finire.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città. Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: 10 minuti alle 8, siamo insieme in questa giornata di festa 2 giugno. Sono Valentina Guidi.

Fino alla fine all'ultima nota di Horror, 5 more hours. Le 8 e un minuto. Apriamo una nuova ora insieme, fino alle 10 vi accompagno in questo martedì di festa 2 giugno. Beh, svegliate quelli che aprono gli occhi adesso, quelli che si stanno godendo questo ponte lungo. Invece, insomma, una pacca sulla spalla a tutti quelli che lavorano e si muovono dalle primissime ore del mattino. Sono Valentina Guidi, subito Calvin Harris.

8 e 4 minuti, una nuova ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. Buongiorno, musica bella da mettere dentro tra le cose da fare in questo martedì, che siano lavorative, che siano di festa per quelli che sono a casa. Insomma, il buon umore noi ve lo portiamo come sempre. Sono Valentina Guidi, oggi funziona così. Ci sentiamo fino alle 10 del mattino. Abbiamo mandato in vacanza i belli svegli, ma domani tornano puntualissimi Fabri Fibra dei giornalisti. Adesso

0: continueremo a sentirla, questa di Gordo, Loco Loco, su Disco Radio. 8:11, peraltro quella che vi è piaciuta di più nella classifica di Top of the Month l'avete messa prima lo scorso mese. Continuate a votare la vostra musica preferita su Disco Radio Hit. Tra poco invece un disco dance storico, La Storia del Ritmo, che ritorna su Disco Radio dal 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: Il locale simbolo

0: che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, e anche qui info gruppo Zaffiro.

0: Euro.it.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Mermag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna tutte le sere su Disco Radio nell'extended version. Gli amanti della dance lo sanno e ogni ora un assaggino. 2000

0: Abbiamo scelto anche gli Humor, Couscous, su Disco Radio, 8 e 32 minuti di questo martedì 2 giugno. Anche quelli che oggi sono impegnati lavorativamente parlando, che si sono svegliati presto, hanno trovato una situazione su strada decisamente diversa, no? Rispetto agli altri giorni, meno traffico, meno gente in giro, ovvio, sarà Sandier, molti sono rimasti a casa. Fatto sta che secondo una recente ricerca le persone scelgono casa in base alla distanza dal lavoro, anzi il carattere di preferenza è legato al poter utilizzare la bicicletta e quindi raggiungere il posto di lavoro più facilmente. Voi come lo raggiungete il posto di lavoro e quanto ci mettete? Ne parliamo tra poco.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Only gone.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: siamo andati a riprenderci questo disco dal 1999, Sing a Song Now, Just the Way You Are, Kendall Does, Devotion, quella con cui abbiamo aperto Joel Corley, il giro delle 4 senza interruzione, una decina di minuti prima delle 9 del mattino. Dicevamo, ah che bello stamattina, strade libere, ovviamente Sava Sandir, 2 giugno, molte persone sono a casa, insomma tanti hanno fatto il ponte e quindi il traffico non c'era, quindi anche quelli che sono andati a lavorare stamattina ci sono andati con più calma, con più comodità. Perché vi abbiamo chiesto questo? Perché sempre più italiani pare cerchino casa a distanza bici. La mobilità in bici ovviamente sta cambiando, non solo il nostro modo di spostarci, ma anche il modo in cui scegliamo la nostra prossima abitazione. Vivere la città sui pedali è un'esigenza sempre più sentita. In vista della giornata mondiale della bicicletta, che si festeggia proprio domani 3 giugno, emergono dati che confermano un trend molto molto chiaro. Secondo un recente studio di immobiliare.it, un numero crescente di utenti utilizza un filtro molto specifico per la ricerca dell'immobile perfetto, l'opzione distanza in bici da un punto sulla mappa. Quindi siamo andati a capire quali sono le città in cui questo filtro è più utilizzato. Non sorprende chi vive la quotidianità del capoluogo lombardo che Milano è la regina indiscussa di questa speciale classifica. Ben il 25,6% di tutte le ricerche immobiliari basate sulla distanza in bicicletta si concentra proprio nel capoluogo meneghino. Negli ultimi anni a Milano ovviamente sono stati fatti diversi interventi urbanistici mirati proprio per rendere gran parte del territorio cittadino a misura di bicicletta. Per chi desidera investire e comprare case, i quartieri milanesi più ambiti per i ciclisti sono Affori, San Siro e la zona Milano Fiera Sempione City Life. Se Milano è in fuga, il resto d'Italia ovviamente non resta a guardare, seppur con distacco significativo. Roma, ad esempio, conquista il secondo posto. Nella capitale chi cerca casa guarda soprattutto il centro storico e le zone limitrofe. Poi c'è Torino, che si piazza al terzo posto con una forte preferenza verso l'area di Santa Rita Mirafiori Nord. Napoli invece sorprende, conquista una solidissima quarta posizione. Subito dietro c'è Bologna e poi Vicenza, Brescia e Monza chiudono la top 10, Firenze e Verona. Ragazzi, allora, in bicicletta molti vanno a lavorare, specialmente a Milano, si sa, proprio perché ci sono anche c'è una viabilità dedicata a chi ama la bici e per spostarsi in bici, e quindi tra i criteri di ricerca pare proprio la vicinanza al lavoro per utilizzare questo mezzo, che assolutamente ci consente anche di fare del bene all'ambiente. Domani si festeggia la giornata mondiale della bicicletta. Voi come ci arrivate al lavoro? Siete tra quelli che con la vicinanza magari al posto di lavoro ne approfittano in queste belle giornate, tranne oggi ovviamente, per andare in bicicletta o a piedi? Fatecelo sapere, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Mermag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it.
5: 10 minuti alle 9 del mattino in questa giornata di festa 2 giugno. Ben svegliati quelli che aprono gli occhi adesso. Benvenuti su Disco Radio. Mick Fab.

abbiamo scelto Bring Your Love, il ritorno di Madonna con Sabrina Carpenter, che ci porta in fondo alla nostra terza ora insieme, quattro da condividere in questo martedì 2 giugno.

3 minuti. Benvenuti su Disco Radio. A quelli che arrivano adesso, se vi va, andate sul nostro sito discoradio.it per votarla la nostra musica. Così facendo e scegliendo la vostra musica, quella che vi piace di più, vi portate a casa ogni settimana i nostri premi, i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, vi accompagno fino alle 10 di questa mattinata di festa. Anche Bob Sinclair, hai capito?

0: tra pochissimo vi porto nel 1995.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il locale simbolo.

0: risposta che stavate aspettando.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
12: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
11: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure li cambi direttamente.
12: Eh?
11: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
12: Ok, hai vinto.
11: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Disco Radio.
15: Se siete tutti d'accordo, vi farei fare un bel salto indietro nel tempo. Il viaggio nella storia del ritmo torna su Disco Radio anche in quest'ora. 1995, W, Dancing with an Angel.
16: Rhythmic History.

0: In questo caso i miei, almeno del 2019, Matthew Koss, Al Black, Never Growing Up. Qualcuno l'avrà riconosciuto anche questo motivetto, poi è diventata la nostra canzone di Natale di quell'anno lì. Il meteo delle prossime ore adesso.
1: Meteo.
2: Instabile martedì sul Piemonte e sulla Lombardia, con rovesci e temporali localmente anche intensi a partire dai rilievi, ma in sconfinamento poi nel pomeriggio. Fenomeni che saranno anche diffusi, con il rischio di qualche possibile grandinata e improvvise raffiche di vento. Temperature massime che a Milano e Torino saranno in calo, con valori non oltre i 25 gradi. Vi anticipo che poi mercoledì il tempo sarà in miglioramento. Restate aggiornati vista la situazione sull'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
9: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Le 9:30.

0: Supply insieme a Miranda dal 1999. Abbiamo scelto anche Favor, Fisher e Toons and Dial, Lost on You LP. 4 senza interruzione che ci portano una decina di minuti prima delle 10, prima di chiudere il nostro appuntamento. Vi voglio ricordare che questo fine settimana torna il nostro Disco Radio Parte, torna nel locale simbolo del Lago Maggiore, che riapre le sue porte sotto le stelle. Quindi appuntamento da segnare in calendario: sabato 6 giugno si festeggia insieme alla grande l'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, e per un inizio di stagione così travolgente non potevamo mancare. Torniamo con il nostro Disco Radio Party. In console ci saranno come sempre Mato Epis e Edu Munari, ci sarò anch'io, pronti per farvi ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita, ragazzi, per cui non avete scuse, eh? Vi aspettiamo tutti quanti il prossimo weekend, per la precisione sabato notte. Noi saremo lì il 6 di giugno all'inaugurazione estiva del Gilda, la notte che accende la stagione, la festa che stavate aspettando, per cui non fatevelo raccontare, mi raccomando, dovete essere dei nostri, vi vogliamo vedere lì tutti quanti sotto la console a ballare, ci saranno i nostri gadget, la nostra musica, sarà un'occasione per riabbracciarci, per iniziare l'estate insieme, quindi ci vediamo sabato sera al Gilda a Castelletto Ticino.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ehi, dico a voi!
5: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Ancora una decina di minuti insieme fino alle 10. Resto qui su Disco Radio. Tra pochissimo arriva anche Olga. Vi lascio in ottime mani. Beberexa, adesso New Religion.

0: chiudere le nostre 4 ore insieme. Sean Paul, arrivata.
1: Sono 10, mi dicono. Quattro ore
0: lunghe,
1: allora,
0: belle.
1: La sveglia della Vale questa mattina. Non che tu faccia fatica a alzarti presto,
0: no.
1: Io lo so, ma come è andata?
0: Guarda, ti dico, non ero più abituata. 4:15 la sveglia che suona, non è simpaticissima.
1: Occhio a palla. Poi ragazzi, sta piovendo almeno su Milano proprio da qualche minuto. Vi abbraccio, la giornata è grigia, ma buona festa della Repubblica a tutti voi. Che fa la Vale oggi? Come festeggia?
0: Guarda, adesso vado a casa che devo fare il cambio armadi. Ne approfitto oggi.
1: Cambio
0: che
1: armadi, sì. Te lo vieto. Oggi
0: perché?
1: Devi ma la sveglia, la fatica, le dai, ci sta. La novità di Martin Garrix, partiamo così. Ciao Vale.
0: Ciao.

0: su Disco Radio, vi accompagniamo così con Repeat It, Martin Garrix e Sheeran, che è accoppiata, molto amici anche nella vita. Quindi, ben ritrovati su Disco Radio, che fate mentre ci ascoltate? Partiamo
1: così.
0: Buongiorno
1: Olga, noi stiamo tornando perché quelli di Varazze il tempo era brutto, allora stiamo tornando verso casa. E un saluto dal senatore Daniele Pascali e Loredana.
2: Ciao Olga.
0: Ciao Lori. Ciao Dani. Bene, buon rientro verso casa. Chi parte, chi resta, chi si sveglia, chi è con noi, chi lavora quest'oggi, per tutti, musica e volontà, cose che ci racconteremo, viaggi nella storia del ritmo, immancabile tra poco l'appuntamento con i Rhythmic History, come sempre, ben svegliati. Buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato, vi diamo il giusto ritmo con un bel caffè e anche questa hit che è Memories.

0: Radio, 19 minuti, ben ritrovati. Come sempre, un piacere accompagnarvi con questa Svemma, BTS e Suga. Allora, tanti ascoltatori da zone marittime meravigliose, per esempio, ci ascoltano dal mare tramite app. Da Riccione, ho visto che anche lì il tempo è un po' piovoso, quindi Claudia, Botta, Mia e Nicolò, immagino non siano fisicamente in spiaggia, ma comunque si godono l'aria di mare, quell'atmosfera bella anche con la pioggia, insomma. Da casa, Cristian, totale relax, a casa con pioggia, divano, oggi serie TV, insomma, totale relax. Abbraccio anche chi è di ritorno da Alba Adriatica, Vasile, Felice e Maria Giulia, quindi rilassati, rigenerati, pronti per una giornata comunque di festa.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Che locale simbolo del

0: stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato.

0: per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Wow, lo dirai anche tu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Disco Radio. Su Disco Radio per noi c'è la danza storica. Questa hit è perfetta. Ma è perfetta, ragazzi, piove anche da voi? Allora ci godiamo una voce che dal 2001 ci ha fatto saltare. Gary Halliwell, It's Raining Men.
11: Make History.

0: Radio Radio, 10:29 minuti, buona festa della Repubblica, amici, il 2 giugno, martedì. Allora, non possiamo dire che la pioggia di fatto ci ha rovinato i piani, perché già sapevamo che la giornata sarebbe stata un po' grigia, un po' piovosa, un po' uggiosa. Poi per tanti di noi, io per esempio in questo senso sono cambiata, riesco a godermi anche queste giornate un po' grigie, un po' potenzialmente malinconiche, mi piacciono anche queste giornate. Poi c'è anche un clima meraviglioso, un po' fresco, dai, godiamoci questa giornata e se avete voglia raccontateci il che fate mentre ci ascoltate.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Eccoci qua, 2 giugno, buona festa della Repubblica. Un abbraccio che arriva anche dalla musica del From Disco.

0: pomeriggio, 10:44 minuti del nostro martedì 2 giugno. Ben ritrovati con il From Disco to Disco, anche Technotronic. Questa get up, la giornata di oggi è perfetta per non fare la classica città fuori porta, insomma, scherzi a parte. Sicuro che il tempo piovoso fa passare un po' la voglia di girare, passeggiare, vedere, esplorare cose. Saluto chi insomma ha delle attività che vivono il turismo, non è una giornata facile sicuramente per tanti. Ma il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, musei, parchi archeologici, statali saranno aperti gratis in tutta Italia. Musei aperti gratis anche a Milano, anche a Torino, anche a Bergamo, anche a Brescia. Ieri abbiamo parlato proprio del Castello Sforzesco di Milano e di tutti i suoi musei che possono essere per esempio visti oggi senza spendere manco un centesimo. Visto il tempo, che è un po' quello che è, se avete voglia di mettervi al chiuso in un bel posto a girare per bancarelle, saluto chi subisce un po' questa cosa che fa solo per compiacere magari la dolce metà, ecco, c'è la versione estiva dell'artigiano in fiera. L'artigiano in fiera anteprima estate a Ro, Fiera di Ro Milano. Sì, è la fiera che prima di Natale è tappa fissa per tanti di noi, ha raddoppiato visto il grande successo che ha, e fino a questa sera loro sono felicissimi che il tempo è brutto, perché tanti non sono partiti, non hanno fatto quello che volevano fare, magari vanno lì a rinchiudersi, insomma, a girare per stand e padiglioni. I padiglioni diventano un viaggio tra artigianato, cibo regionale, ma anche mondiale. Un incontro tra culture è perfetto se si è single, in coppia, in famiglia o in gruppo. L'ingresso è libero e gratuito e non per forza bisogna comprare cose. Uno va lì, spizzica, perché poi si mangia anche e poi si fa una giornata un pochino diversa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
2: Passa da Globo Sport.
1: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
2: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
1: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
2: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
1: Corri da Globo Sport.
2: Il tuo running al miglior prezzo.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il

0: ore per vendere. Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Radio con me, Olga. Buon 2 giugno.

54 Ultra, Talk to You, cioè in questa giornata che è di festeggiamenti per tanti altri ascoltatori, oltre ad essere la festa della Repubblica che tutti festeggiamo, c'è chi per esempio si è sposato 11 anni fa, Bruno e Rossella 11 anni oggi, foto che simboleggia di 11 anni fa, quel giorno meraviglioso, speciale, felice, con tanti messaggi ancora, insomma, ti amo tantissimo, certo, auguri, auguri di felicità, amore, gioia profonda. Davvero, essere grati alla vita per quello che si è costruito, insomma, rinnovare sempre il proprio amore è importantissimo. Auguri di cuore.

gruppo Sostrage, gruppo Vacanze Mauritius, in viaggio per la Reunion, grigliata sotto la pioggia, dice: ma nessuno ci fermerà mai. Ciao amici, un abbraccio, ciao Erika. 11 un minuto. E poi questo 2 giugno, oltre ad essere la festa della nostra Repubblica, è la festa che coincide con dei momenti sentimentali, amorosi, altri tipi di festeggiamenti. Tanti auguri, 18 anni di matrimonio a Sabri e Costa, per esempio. Auguri, ragazzi. Triplici festeggiamenti anche per voi. Ieri sera sono stata un meraviglioso compleanno, doveva essere un compleanno di questi due amici, che saluto. Meravigliosi, Ale e Luca. E poi mi sono ritrovata a un matrimonio organizzato a sorpresa per tutti gli amici, per tutti i parenti, per tutte le persone presenti. Una serata indimenticabile, veramente. Robin Schulz, Better Times, la gioia condivisa si moltiplica.

Gavin Schulz e Barbs. Risultato è questa novità, Better Times, Better Times, Better Times. Tempi migliori arrivano, certo, tutto è ciclico, le cose belle e poi si spostano, insomma, si riducono leggermente, le cose brutte finiscono e poi arrivano altre cose belle, cioè la vita ha questi vari cambiamenti. Vi accompagniamo in questa giornata piacevole, insomma, sapevamo che avrebbe piovuto, sapevamo che il tempo sarebbe stato quello che di fatto è, e quindi siamo tutti preparati. Il famoso piano B era pronto, no? Credo per tutti quanti, non ci ha colto impreparati, però che festeggiamo con gli amici, momenti di piacere, momenti di relax. Poi la vita è fatta di questo, ragazzi, di piccoli momenti condivisi, di gioie quotidiane, ecco, niente di più e niente di meno. Tanta roba, tra l'altro. Il 1996, ve lo ricordate? Vi ricordate qualcosa di quell'anno? Ecco, riascolteremo una super hit che tutti ballavamo proprio nel 1996, i Medusa adesso.

0: Phil ritornano su Disco Radio alle 11:10 minuti. Quindi, dove ci portate di bello quest'oggi? Il che fate mentre ci ascoltate sono tanti gli ascoltatori che tramite app ci tengono con loro nell'intimità, insomma, di casa. E tra poco si balla, se avete voglia. Improvvisiamo Du Saltarelli portandovi nel 1996.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Il locale simbolo del

0: sa che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
11: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Disco Radio.
14: Ecco, sì, buon 2 giugno, buon martedì, la dance storica ritorna su Disco Radio con questo appuntamento tutte le ore, Rhythmic History, regina di nome, di fatto, dal

Su Disco Radio anche la hit di Nico Santos, tra le nostre hit più ritmate della città, anche questa All Time Hit. Ai ai ai ai, come si dice? Avete messo il costume? Sì, Fulvio mi ricorda che da oggi è iniziata l'estate, in realtà manca ancora qualche settimana, però effettivamente l'appuntamento in piscina di oggi potrebbe essere quasi irrinunciabile, ce l'hai praticamente.

0: gustoso accompagnarvi insomma anche in questa giornata. Avete voglia di andare al cinema senza spendere manco un centesimo? C'è il Festival del Cinema Internazionale in una delle nostre città che ci aspetta a partire da oggi, con tante proiezioni, tanti eventi gratuiti, quindi ve ne parlo tra poco, voglio giusto mantenere ancora un pochino di mistero. Condividiamo questa giornata di festa, di lavoro, qualunque cosa facciate, se volete raccontatecelo, ci fa piacere sapere dove ci portate in questa giornata. Il From Disco to Disco sta tornando con 4 hit, le più ritmate, tra poco su Disco Radio, senza alcuna interruzione.
1: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
2: Che bello così.
1: Bello, vero?
2: Sì, questa mi piace.
3: Perché la signora Sironi di colpo di...
2: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è...

0: Oliveto.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Più ritmata e senza interruzioni, from disco to disco, e parte con Replay, c'è Yann.

0: Amici, Runaway from disco to disco. Cosa c'è di bello in questo martedì 2 giugno? Condividiamo bellezza, così la bellezza si moltiplica ovviamente. Andiamo al cinema gratis, se volete, da oggi per i prossimi giorni. Vi spiego tutto, perché in una delle nostre città arriva il Festival del Cinema Internazionale. Ladies and gentlemen, a Pavia! Hai capito, Pavia? È arrivato il Festival del Cinema Internazionale, dove tutto è a gratis. Da oggi fino al 7 giugno, perché il festival inizia proprio quest'oggi, Pavia si trasforma in una vera e propria capitale del cinema. Questa è la prima edizione della manifestazione, che si chiama T-Cinema International Film Festival. C'è un tema, ogni festival ha un tema. Qui il tema è un po' l'Amazzonia, quindi il fiume come pellicola, ambiente, acqua, cultura contemporanea. Un evento diffuso che porta nelle piazze e nei palazzi storici della città proiezioni, film ovviamente, workshop, incontri e anche presentazioni di libri. Per esempio, oggi c'è l'inaugurazione. Dopo l'inaugurazione, alle 19:30, verrà proiettato un capolavoro assoluto del 1982, che qualcuno di voi conoscerà anche, che si chiama Fitzcarraldo. Un film nella sua versione restaurata originale, che allora vinse il premio per la miglior regia, quindi è veramente una chicca. Comunque, tutte le informazioni, non posso raccontarvi tutto il programma, che è veramente basso. Vale la pena farsi una gita a Pavia, farsi un giro, vedersi un bel film, poi di quelli veramente nicchia, quelli un po' più ricercati. Nel sito veramente tcinema.it trovate tutte le informazioni. Tutto quello che può essere vissuto ed esperienziato è gratuito. Poi, che c'ha di bello questa giornata? Condividiamo bellezza, che fate al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
5: Tutti in diretta come Olga fino alle 13 su Disco Radio, ci ritroviamo in questa buona festa della Repubblica, tutti voi con Loco Loco di Gordo.

0: DJ Blige, indimenticabile, la sua Family Affair, sempre bella, insomma, da riascoltare, così come le vostre voci arrivano suave. Che fate quest'oggi?
1: Ciao Olga, di bello della di questa giornata c'è che ci gustiamo una bella polentina con dei chiodini. E dai, diciamo che questa è una cosa bella della giornata, perché se guardiamo fuori dalla finestra non è proprio così bella. Ciao a tutti, ciao Olga.
0: Lina da Villa Dadda, questo è il nome insomma della nostra ascoltatrice, immagino i chiodini con anche un po' di prezzemolo, cosa che adoro. Villa Dadda, tra l'altro, dove vivi è bellissima, sta proprio sulle sponde del fiume dell'Adda, vero? E da lì partono anche dei bellissimi traghetti che permettono di fare un percorso naturalistico proprio sul fiume, molto molto belli. Felicia, My System.

noi sei proprio da ballare in casa davanti allo specchio, possibilmente. The Pussycat Dolls, mezzogiorno e uno minuto su Disco Radio. Sì, abbiamo chi fa cose, la Giovanna che saluto, dice: guarda, per condividere bellezza si conclude oggi l'artigiano in fiera nella versione primaverile. Guarda Gio, sei sintonizzata sicuramente da meno di un'ora e un quarto, perché ne parlavo proprio poco fa. Tra le cose gratuite da fare oggi c'è proprio la versione estiva di questa fiera che solitamente tutti quanti frequentiamo prima di Natale. Mezzogiorno e un minuto. Avverto un leggero languorino, non so voi, buongiorno, anche perché questo tempo mi mette voglia di mettermi lì, stuzzicare cose, poi ho fatto colazione molto presto questa mattina. Vi accompagno nei vostri festeggiamenti, tra chiacchiere di piacere con amici, con parenti, con chi vi pare a voi, cani e gatti compresi, e spizzichiamo cose ascoltando bella musica, raccontandoci cose gratuite da fare e vivere anche in questa giornata. Novità musicale, ripartiamo.

0: novità, questi suoni, Calvin Harris e Jessie, Satisfy Eye. È una hit perfetta se fossimo al mare, in spiaggia. Qualcuno c'è al mare in spiaggia, ragazzi, con un tempo soleggiato, sembra incredibile. Anto, Mary e Mary, giusto? Siete in tre? Ci mandano una bellissima foto dalla spiaggia di Praia Mare, provincia di Cosenza, sono in Calabria. Ragazzi, ho visto che lì c'è una bellissima giornata di sole. Qui a Milano è tutto grigio, sembra di essere in un film. Qualcuno ha spento la luce, non sta piovendo, c'è una bufera praticamente. Anche perché mi sembra di essere in questo film.
1: Che lavoro schifoso.
2: Potrebbe essere peggio.
0: Cioè?
1: E come?
2: Potrebbe piovere.

0: Gosha Pulse con Getaway, mezzogiorno, 11 minuti. Ragazzi, sono uscita dallo studio perché qui non abbiamo neanche, non ci sono finestre, non c'è la luce naturale, quindi non so realmente com'è il tempo fuori dallo studio. Non è che sta piovendo, sta diluviando a Milano, veramente, tempo incredibile, rinfresca, come si dice in alcuni casi. E noi però, qui, che anche quando sei in viaggio, se è nella propria macchina, nel proprio camion, nel proprio mezzo, si ha un po' quella sensazione di conforto e protezione con la musica, con le temperature giuste interne. Che bella la vita. Tra poco Rhythmic History, rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2002.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e

0: accurati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Ciao, sono Fabio.

0: energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Disco Radio.
7: Buon pranzo, buon appetito e totale relax. Veramente bello avere il tempo libero nel quale fare tutto quello che ti va di fare e come ti va di fare. Dal 2002 la dance storica, gli Earphones.

Down, cioè su Disco Radio con il tocco di David Guetta. Mezzogiorno e 29 minuti, oggi 2 giugno 1946, nascita della Repubblica Italiana, 80 anni, la nostra Repubblica ha 80 anni, questo vuol dire che alcuni dei nostri parenti, nonni, insomma persone vicine hanno più anni di quanti ne ha la Repubblica, incredibile. Are you ready?

0: Night live anche di giorno. Disco Radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
6: Le quattro hit più ritmate come Olga di From Disco to Disco in questo 2 giugno. Partiamo.

0: siete subito un ballo sfrenato su Disco Radio con un body di quelli giusti, mezzogiorno e 43 come nel celeberrimo film, insomma, con i Global DJs. In, tra i tanti musei particolari aggiungiamo questo che può essere molto carino da vedere. A Milano sta per inaugurare il Museo della Plastica. Un conto è sapere, no? Qualcosa, un conto è vivere e vedere le cose. Se è solo la mente che conosce qualcosa, la conoscenza è limitata, ma quando ne fai esperienza, quando qualcosa tocca la tua emotività, allora le cose possono cambiare. Anche se ultimamente la plastica si vede praticamente ovunque, da sabato alle 10 in via Rombon 34, zona Lambrate, Milano, nasce uno spazio che vuole mostrare concretamente quanto la plastica possa sopravvivere nell'ambiente, ben oltre la nostra vita, tra l'altro. Quindi ci trovi oggetti in plastica recuperati, flaconi, contenitori, cose monouso rimaste nell'ambiente per oltre mezzo secolo e ancora oggi praticamente integri. Il museo nasce con l'obiettivo di portare un po' di sensibilità alle persone, ai ragazzi, ai giovani. Spero che tante scuole ci vadano in visita, proprio sugli effetti dell'inquinamento da plastica, sulla maleducazione, sulla persistenza dei prodotti nell'ambiente, attraverso un'esposizione composta da cose realmente raccolte dai volontari di Plastic Free lungo il delta del Po. Lo spazio può essere aperto per mesi, per anni, da qui in avanti, vediamo un po' insomma come va. A Milano quindi apre il Museo della Plastica, esposti rifiuti recuperati dal delta del Po. Non sottovalutate la potenza di quanto potrebbe essere educativo andarci.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti. Vi accompagniamo nella lunga pausa pranzo di questa giornata, anche con Turn the Lights Off.

Sono Baby Rex, Faithless, quelli di New Religion su Disco Radio nel nostro viaggio per accompagnarmi nella pausa pranzo allegramente di questa giornata. Interessante, un po' mi dice, un po' piovosa, anche se tanti ascoltatori sono in posti meravigliosi a godersi un lungo weekend di piacere. Dio di adesso abbiamo anche Closure.

0: capito Bruno Mars su Disco Radio, ci sembra l'energia perfetta per passare.
1: Me la sto yeyando io.
0: È uno dei cori più belli che possiamo fare.
1: Esatto. Allora, buon 2 giugno, c'è il sole su tutta l'Italia, tutti con le griglie accese.
0: Sì, a Milano,
1: non è vero,
0: poi
1: vero?
0: Guarda, veramente c'è un sole che spacca le pietre.
1: Pem, pem, pem.
0: Poco fa c'era una tempesta in atto in zona Melchiorre Gioia, ti assicuro. Così. Che c'era l'immagine di qualcuno attaccato ai pali della luce.

0: con le gambe presente, che ma penzoloni
1: in sta facendo la bandiera.
0: Sì,
1: fulmini e saette su Milano. Ma devo dire che anche su Roma, ragazzi, un bel cielo coperto quest'oggi che non la manda, perché il caldo rimane, però ti manca il sole, quindi è proprio l'effetto K, quello che non vorresti mai. Vabbè, comunque devo dire che dalle foto,
0: no,
1: che
0: qui fa freddo, donna.
1: Ah, fa freddo proprio.
0: Fa freddo incredibile.
1: Si è abbassata la temperatura.
0: Sì, sì, fa freddo, freddo, tuo umido, grigio, buio, buissimo, come se qualcuno avesse spento la luce.
1: Okay.
0: Però ragazzi, è bello, una giornata un po' particolare. C'è più intimità, c'è più raccolta sicuramente.
1: Sì. Allora salutiamo tutti gli orsi polari all'ascolto con noi. Vabbè ragazzi, io da quello che vedo, tipo Antonio e Maria ti hanno mandato la foto di Praia a Mare dove c'è il sole. Cioè in altre parti d'Italia mia madre stamattina è a mare.
0: Da te com'è il tempo?
1: In Sicilia, no, a Roma te l'ho detto, a Roma coperto c'è il caldo, però in Sicilia c'è il sole.
0: Ok.
1: Che ne sai mai che i Disco Radio Lovers non sono in vacanza, non sono andati fuori?
0: Sono ovunque, sono in giro per il mondo, sono su isole meravigliose, sono sparsi su tutta questa galassia e oltre.
1: Ed è arrivata l'una! E allora, come abbiamo fatto io, Olga, adesso tocca a voi farci il racconto del posto in cui siete, in cui vi trovate, in cui state passando questo 2 giugno. Quindi vai con le foto, vai con i racconti, vai con le griglie e soprattutto con i piani alternativi. Perché tutti quelli che oggi si erano preparati grigliate,
0: no,
1: festa al mare,
0: no, ma
1: piscina.
0: Ma si sapeva che oggi pioveva, è da una settimana che dicono che oggi dava piova.
1: Ma sai che alla fine qualcuno ci spera sempre. Io voglio sapere qual è stato il piano alternativo, cioè come vi siete organizzati visto che il sole non c'è. Ma c'è qualcuno che si muove verso il sole e infatti si è appena ritrasferito ad Ibiza. Iman Belanger Ultra Nate, ma lui che è tornata di Ibiza è il mio amichetto Yugel, e questo è I'm Moving to the Sun
0: verso il nostro Don. A domani.

0: Loved House Music. Hugo, Iman Angel con Ultranate, I'm Moving to the Sun. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 13, 2 giugno, ragazzi, benvenuti in casa Disco Radio con Don Cash.
1: Una buona festa della Repubblica Italiana da Antonio che vive e festeggia in terra emiliana. Ciao Don.
0: Stiamo affinando la tecnica delle rime, bravo. In coda sulla 15, arriviamo a Milano alle 16. Saluti donne da parte di Walter, da Barbania, ti ascolto da Torino. Insomma ragazzi, voglio sapere dove siete al 393-800-3000 e come vi siete organizzati per questo 2 giugno. Cosa state mangiando, con chi state passando questa festa e soprattutto, visto che il sole non c'è, anzi allertamento su Milano, insomma il piano alternativo qual è stato?

0: You are so fucking fabulous. E voi siete dannatamente meravigliosi, come dice Mick. Direzione Desenzano del Garda. Adesso invece siamo a Milano con la bufera. Traffico Alessandra. Stiamo ritornando dai giorni fuori. Sentiamo con entusiasmo dove sono i Disco Radio Lovers e come trascorrono questo 2 giugno con Don Cash.
1: Siamo in coda a 15. Direzione non Ibiza, direzione Milano. Brutto tempo.
0: Ma che succede?
1: Check-in per Ibiza?
0: Sì.
1: Ma che si vola?
0: Si vola? Beh, mi piace questo entusiasmo. Insomma, ragazzi, se il sole non c'è, tranquilli, lo portiamo noi dalle casse dello stereo. Ma voi come state passando il 2 giugno?

0: alle 22.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il locale simbolo del

0: stavate aspettando?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Disco Radio. Dove trascorrete il 2 giugno? Su Disco Radio con Don Cash. Ma cosa state facendo dall'altra parte delle casse dello stereo? Raccontatemelo al 393-800-3000. E dai di House Music, voliamo al 91 con Keep On Jumpin', Orlando Johnson.
11: Big History.

Wild Child, the only one, in casa Disco Radio, 13 quasi e 30, buon martedon 2 giugno a tutti gli amici che lavorano, chi rientra con il traffico dal Desenzano del Garda, chi invece lo passa a Casale Monferrato come il nostro amico Patrick. Fra un attimo ci sono tutte le vostre voci al 393-800-3000, continuate a dire allo zio Don Cash dove siete, con chi passate questo 2 giugno, e mi dispiace che non ci sia il sole, ma voi alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: E adesso ragazzi, mentre mi raccontate con chi e dove passate il 2 giugno, io metto 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, Axwell Ingrosso, More Do You Know.

0: spegni tutto, dai.
1: Beh, facciamo un attimo pausa, che questa volta ho un istinto magnetico. Le altre radio mi fanno il solletico, piacere Don Cash, i problemi li evito. Eh sì ragazzi, chiudiamo così Can Do Pausa Magnetic, le nostre 4 senza interruzione. E buon 2 giugno, buona festa dei lavoratori. Ma sentiamo dove sono i nostri lavoratori e non lavoratori. Corrieri e lavanderie industriali lavorano sempre anche oggi. Ciao Don
2: Cash. Ciao. Sono Michael D'Alecco.
1: Ciao Michael.
2: Sono di rientro da Jesolo, sono a Brescia. C'è un traffico abbastanza sostenuto e c'è il diluvio universale. Noi stiamo superando gli 80 all'ora in autostrada.
1: Mi raccomando, andate
2: piano. Ciao e buon rientro a tutti.
1: Sento la musica bella pompata forte, però mi raccomando, andate piano, ragazzi.
3: Ciao mitico Don, ciao. Visto che qui a Milano piove, io ho appena finito di lavorare, sono svegliata alle 5.
1: Oh, patata, mi
3: quindi
1: piace.
3: Il tempo lo permette, quindi un bel riposino pomeridiano ci sta.
1: Ma sì.
3: Un bacio a tutti, Francesca da Pietegrasso.
1: Poi c'è anche un bel freschino. In questi giorni serviva un po' di fresco. Rientro dalle Senzano del Garda, Milano Bufera, traffico Alessandra. Ciao Don, passo questa festa a viaggiare con il camion, a rifornire i supermercati. Un saluto a tutti i miei colleghi e tutti quelli che lavorano, compreso te. Ciao da Federico da Cuneo. Da Patrick Casale Monferrato, ciao Disco Radio, buon 2 giugno, ciao. E ancora, ciao Disco Radio dalla Valchiavenna.
4: Ciao, io sono Alessia.
1: Ciao Alessia.
4: Andiamo a fare il turno in 118, sperando che nessuno abbia bisogno di noi.
1: Brava.
4: Buon pomeriggio, ciao.
1: Buon pomeriggio. A te, io lo ripeto sempre, un turno per il 118 dove si annoiano tutti, così deve essere, ma non per male, ma perché se si annoiano loro vuol dire che noi stiamo bene.
5: Ciao Disco Radio, ciao Don.
1: Ciao Brody, chi è?
5: Massimo da Milano.
1: Ciao Massi.
5: Si lavora come ieri, l'altro ieri, così via.
1: Cosa fai?
5: E sto andando a lavorare per società operativa 118.
1: Anche
5: per il sanitario. Saluto a tutti i colleghi che lavorano oggi e a chi lavora negli ospedali, sulle ambulanze e che garantisce la sicurezza di tutti.
1: Bravo.
5: Buon lavoro ragazzi.
1: Buon lavoro a tutti.
5: Buon 2 giugno.
1: Esatto, e grazie soprattutto di garantirci sicurezza e tranquillità da questo punto di vista. Ma io spero che tutti si possano annoiare. Oggi bella giornata di pisolini. Abbiamo scoperto ieri che c'è il power nap in Corea, che è la gara di pisolini. Ragazzi, facciamo la gara di pisolini quest'oggi.
6: Ciao Don Cash.
1: Ciao.
6: Io questo 2 giugno lo sto passando al lavoro. Buona giornata.
1: Ciao, ma chi sei? Chi è?
6: Cinzia da Seregno.
1: Ciao la nostra amica Cinzia da Seregno. Ancora Cristian, giornata di relax, piove, quindi divano e serie TV. Cosa chiedere di più? Beh, Disco Radio Don Cash. E aspettavamo solo te.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Capisco.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Il 2 giugno con noi c'è anche lui. Ciao.
6: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash. Sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.

0: ben 23 anni fa, Beyoncé e Jay-Z, la coppia dei Carter, che poi a conti fatti pare che oltre alla musica abbiano fatto anche altrove, abbiano spotestato e impressionato il mondo con il loro potere. La coppia dei Carter, Beyoncé e Jay-Z con Crazy in Love del 2003, chiude questa session di musica senza interruzione. Prima Devotion di Joel Corry e Ra, la nuova versione, Sweet as Emotion, Get Out of My Head di Sean Cody. In apertura invece vi ha anche salutato Bob Sinclair con Keisha e la loro I Can't Wait. Ma sentiamo dove passano i due giugni i nostri amici. Ciao, ditelo allo zio Don Cash.
1: Buongiorno, Miscolario.

0: Ciao.
1: E buon 2 giugno a tutti.
0: Hola, buongiorno.
1: Stamattina, dopo aver presenziato le cerimonie del 2 giugno, ci stiamo reparando in questo momento a Vico Lungo, dove dovremo fare un po' di spese, perché serve anche quello.
0: Eh beh, giustamente.
1: Buon 2 giugno a tutti.
0: Meno male che c'è gente che lavora e ti permette di fare la spesa, però. Ciao Don, stiamo tornando dal campeggio al lago, in direzione di dal lago d'Idro, direzione Milano. Qui diluvia, siamo fermi per un incidente all'altezza di Vaprio d'Adda. Ciao da Antonietta, Ciro e Azzurra. Un bacione a voi. Ciao Don, come dicevi prima, oggi è giornata da pisolini. Sto facendo pisolini a intermittenza anche mentre pranzo e ascolto Disco Radio. Ciao Cristina, ciao e benvenuta con noi in famiglia. Mi dice la regia che c'è una comunicazione importante.
2: Sono le due, sì. le due.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
2: Disco Radio.
0: Le due, 2 secondi.
2: Disco Radio.
4: Le due, perché ci piacciono le due, le due. E vogliamo solo le due.
0: Beh, sono le due del 2 giugno, quindi oggi è perfetto. Beh, continuate a dirmi dove siete, con chi state passando questa giornata. Ragazzi, in ogni caso, alzate il volume della musica, abbassate quello dei problemi. Il sole, cerchiamo di portarlo noi dalle casse dello stereo. Quando le cose non vanno, ripeti a te stesso, andrà tutto meglio. Ripetilo ancora. Arrivano Martin Garrix e Ed Sheeran, e la novità è Repeat It.

Maurizio, ripetilo ancora. Repeat it, Martin Garrix e Sheeran. La novità, 14:03 minuti, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica, ragazzi. Ma soprattutto, benvenuti nella famiglia di Disco Radio Lovers. E come ogni giorno a quest'ora in quest'ora, il lancio della sigla arriva. Sto bene quando? Le tre parole di oggi le vorrei iniziare così. Sto bene quando? Finisci tu la frase. Voglio sapere, perché siamo curiosi qui, di sapere qual è il motivo, il momento in cui ti senti meglio. Sto bene quando torno a casa, sto bene quando non lavoro, sto bene quando arriva il bonifico, che ne so. Sto bene quando? E ricordatevi i vostri saluti, dite chi siete al 393-800-3000. Fatevi sentire dalle casse di Disco Radio, dallo stereo love.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez e Guetta. Mentre voi mi state raccontando il momento in cui state meglio. Sto bene quando?
1: Sto bene quando sono a passeggio con il mio cane, ma soprattutto sto bene quando dopo una bella passeggiata mi trovo in cima a una montagna, o ancora meglio, dopo aver fatto una bella passeggiata mi trovo nella mia bellissima piazzetta di Tornavento.
0: Che bello, che bello. Quindi tra la natura e con gli animali ti trovi bene, e soprattutto nella tua splendida città. Questo è meraviglioso. Chi è felice di ciò che ha è felice il doppio, ed è felice davvero.
2: E adesso è arrivato il dottor. E adesso è arrivato il dottor.
3: Radio 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
11: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Giuseppe da Caronna dice: sto bene quando ascolto la musica degli anni 90. E allora che siano gli anni 90. Vi riporto al 1997 con le note firmate Paradiso e la loro Vamos alla discoteca. Vamo bailando.
3: Rhythmic History.

0: E allora buon 2 giugno sulle note di Dracula, di Jimmy Impala, Jenny e Boys Noize, insieme ai Disco Radio Lovers e Don Cash. Chi sta con noi? Sto bene quando leggo Sabrina che ci ascolta da Bergamo. E ancora, chi balla e chi invece lavora oggi, ragazzi?
1: Ciao Don Cash, sono Patrizia dalla provincia di Como, mi ho lavorato stamattina, oggi relax, ciao.
0: Beh, almeno ci si gode mezza giornata comunque. Benvenuti nella nostra family, ma con chi lo state trascorrendo questo giorno?

0: 22.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Beh, mi pare che per oggi lavori un sacco di gente, da quello che sento dai vostri messaggi al 393 800 3000. Facciamo così, metto 4 hit senza alcuna interruzione.

0: sono io che poi credo in te, in qualcuno che poi mi somiglia. Basta essere sempre in tre, alla fine siamo comunque una famiglia. Freeze a family, Dana Dawson. Perché io, te e l'amore siamo già una famiglia. Io, te e un bimbo, io, te e un cane, un gatto, va bene uguale. Le famiglie si vedono dall'amore, non dal numero. Freeze a family è la chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora, Discord di Lovers, buon 2 giugno in compagnia dello zio Don Cash. Anche se oggi dovrebbe essere la festa dei lavoratori, ma ci sono lavoratori dappertutto. E infatti, a parte qualcuno che sta rientrando in mezzo al diluvio dalla Costa Azzurra, dalle ferie, come Christian, come Antonietta Cirio Azzurra, come Cristina, che in questo momento si trova bloccata sulla tangenziale. Insomma, ragazzi, a parte la gente che ritorna dalle ferie, per il resto mi pare che oggi si lavora un po' tutti. Ciao, che com'è?
1: Ciao, Don, io lavoro nel pubblico, quindi si lavora sempre, non si sta mai a casa. Ciao, un saluto da Nilo da Sabriano.
0: Buon 2 giugno.
2: Ciao, ancora. Don Cash, oggi a lavorare, Nico da Milano.
0: Ciao, Nico da Milano, tutti gli amici e le amiche che stanno lavorando. Sento un pochino di disperazione.
3: Ciao, Don, io oltre a lavorare oggi, che faccio il pomeriggio dalle 2 alle 10, mi tocca lavorare domani mattina dalle 6 alle 2.
0: Ammazza, cioè finisce alle 10, vai a letto qualche ora e poi si riparte, male male.
4: Io sono un'infermiera e per noi non esistono. E adesso sto andando a fare il turno di pomeriggio, domani mi tocca invece il turno notturno. Ciao a tutti, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a voi ragazzi, soprattutto grazie di prendervi cura di noi, il nostro amico che prima diceva il 118, anche Alessia che in questo momento sta andando a fare il turno. Spero che possiate riposare, perché se riposate voi stiamo bene.
5: Siamo lavoranti, lavoranti! Paolino, col camion, buona giornata.
0: Ah, gli amici sul camion che fanno i trasporti, perché giustamente quelli non si fermano mai.
6: Ciao Don!
0: Chi è?

0: Enea il camion Tauro.
1: Ecco, sei il camion Tauro. Ciao. Figura mitologica, mezzo uomo, mezzo camion. Ciao Enea, benvenuto in famiglia.
2: Ancora ciao qui. Don Cash, io sono tra i lavoranti. Vani da Calolzio.
1: Ciao la nostra amica Vani. Vabbè ragazzi, allora a questo punto direi facciamo così. Se non siete andati a ballare, non vi siete divertiti oggi, un po' per il tempo, un po' perché si lavora, si balla su Disco Radio. Ballo con Disco Radio da, è la nostra frase classica, è la nostra parola d'ordine per aprire le porte del club. Da dove? Cioè da dove ti trovi in questo momento, oppure da quanti anni sei con noi. Raccontalo con la tua voce al 393 800 3000. Buon 2 giugno con Don Cash e Disco Radio e benvenuti in famiglia.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Ciao Don, da Torino, Ludoteca Allegropolis, ti ascoltiamo insieme ai bambini.
4: Carini, buon pomeriggio a tutti voi, da dove e da quando ballate con noi? Ditelo allo zio Don Cash.

0: Sono arrivate le 15. Le 15 del 2 giugno e allora terza ora insieme. Il Don't Stop the Party insieme a Don Cash in console mi raggiungono Matteo Epis e Edo Munari e ci siete voi al 393-800-3000. Vi ho chiesto da dove e da quando ballate con Disco Radio e le risposte sono tantissime. Ciao, chi balla
1: ciao,
0: con me?
1: Ciao, sono Elena da Novara.
0: Ciao. Un bacione agli amici che ballano da Novara.
2: Ciao Don, ciao. Ciao Dana da San Nazaro.
0: Ciao alla nostra amica di San Nazaro e agli amici che ballano in zona. Partiamo con la novità, Better Times di Robin Schulz e Barbs. Disco Radio.

0: Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta, il nostro amico Cristian Marchi che saluta gli amici di Disco Radio e benvenuti in casa Disco Radio con Don Cash, la nostra family che si riunisce, e al 393-800-3000, da dove e da quando siete con noi, amore.
2: Ciao Don, bella.
1: Bella, chi era? Qual è il nome? Chi sei?
3: Mi ricordo quando varcammo le colonne d'Ercole, in sottofondo avevamo la tua splendida musica.
4: Disco Radio.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì.
5: Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Bellino,
6: molto bene, molto
5: diciamo
6: bene.
5: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Il locale simbolo del lago

0: che stavate aspettando?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo,

0: tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
3: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate per tutti, anche per te. Anche per te non fare il furbetto, eh sì, perché io vi vedo a Milano, a Pavia, a Torino, a Piacenza, vi vedo in Liguria, vi vedo in Germania, vi vedo dovunque. Le cinture si allacciano perché salva la vita, evita le multe, fidatevi allo zio Don Cash e possiamo tornare bambini, ragazzini. Questa volta in scena con noi il 1993, Culture Beat, Mr. Bane.
6: Rhythmic History.

0: Lie to Me, Harvey, la versione remix è fatta da Rivaz. E allora, Rivaz, ragazzi, anche nei giorni normali, nei giorni di festa, le vostre voci che ci
1: ciao,
0: tengono compagnia.
1: Buon pomeriggio, Pinuccio da Pesana.
0: Ciao agli amici della zona, un bacione da parte di Don Cash.
2: Ciao, Don.
3: Ciao, Davide da Voghera.
0: Voghera, ciao Bradi.
4: Ciao, Don. Ciao da Marianna. Alessandria.
3: Ciao Don, Davide da Casale.
0: Casale, la domanda è da dove, da quando balli con noi?
5: Ancora? Ciao Disco Radio, sono Patrizia.
0: Ciao Patti.
5: Da Bustor Sizio. Va bene, buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Un bacione, è andata così, è andata dritta, dritta verso casa. Mi ci riporto io con Cash Cash Baby Rickshaw. Arriva, take me home.

0: quello con te, che sei meglio di me, che sei meglio del meglio che c'è. Beh, quando arriva la storia migliore, ma qui a Disco Radio Don Cash, tutto bene, and I talk to you come an order 54 Ultra. Questa radio fra è la migliore e le altre mega e noi siamo ultra. Eh sì, dicevi che ne ascolti un'altra, migliore, beh non mi risulta. E allora Disco Radio Lovers, da dove, da quando siete con noi al 393-800-3000, di trolo zio Don Cash, buon martedì. Ciao.
1: Ciao Don. Enzo da Pero.
0: Pero.
1: Ciao, un bacio a tutti.
0: Ciao bro.
2: Sei il numero uno. Ti sto ascoltando. Sono arrivato a casa adesso da lavorare.
0: Che carine. Ciao a tutti gli amici che anche oggi lavorano e che sono con noi con Disco Radio, perché tutto pesa molto meno con noi. Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
3: Disco Radio Parma.
4: E adesso Simone si viaggia con le hit scandite in quattro, senza alcuna interruzione. Voleremo avanti e indietro nel tempo, tra il 2012 e il 2026, e partiamo però subito dal 2010. Prima di Kungs, Boys Noize, Ian Carey, Danny Harley, partiamo con Tim Berg e la sua Sick Bromance. Alto il volume della musica, è quello dei ricordi. Party!

0: Due cuori non ci bastano per contenere l'amore dei Discord di Lovers. Dua Lipa, Danny Harley, in chiusura delle 4 senza interruzione. Allora, Discord di Lovers, chi balla con lo zio Don Cash? Chi è con noi al 393-800-3000? Da nuovo da quando? Ciao!
1: Disco Radio, sono Alessio. Ciao, faccio il postino, quindi tutti i giorni solo ed esclusivamente Disco Radio. Grazie per la compagnia. E io sono del 79, quindi ho vissuto gli anni 90 in pieno, perché avevo 1990 11 anni, fino al 2000 ne avevo 21, quindi di pieno anno nella mia vita. E fortunatamente il primo telefonino l'ho visto a 18 anni.
0: Vedi, noi che abbiamo vissuto gli anni 90 ed eravamo già qui a ballare
1: da qualcun altro, non l'avevo io all'università, sì.
0: Vedi, perché quando i telefoni erano appesi a muro, noi eravamo liberi. Poi ci sono venuti dietro loro e ci siamo trovati in gabbia.
1: Ma erano quei Nokia che non ci facevi niente, al massimo ci telefonavi per mantenere i contatti. Quindi sono stato fortunato di aver vissuto l'adolescenza come bisogna viverla, divertendosi, scherzandosi e parlando con la persona e comunicando solo così si capisce te stesso e capisci gli altri.
0: È incredibile ma vero, ragazzi, quando non avevamo niente in realtà avevamo tutto. Adesso che abbiamo tutto abbiamo perso noi stessi dentro il vuoto di uno schermo. Ah!
2: Ciao Donna,
0: ciao,
2: un bacio grande, Francesca da Bategrasso.
0: Ma ciao agli amici di Bategrasso, baci Franci.
2: Ciao ancora. Ragazzi, ciao Stefi da Limbiate.
0: Ciao Stefi agli amici di Limbiate. Poi chi balla con me?
3: Don.
0: Sì.
3: Micaela da Turate.
0: E basta, è andata così, Michela da Turate e l'ha lasciata aperto il periodo, ce ne resti così. Va bene, benvenuti con noi in famiglia di Scala di Lovers. Salve
4: Omar di Alba.
0: Salve Omar di Alba e gli amici che ballano dalla zona. Ma tartufi, comunque continuate a dirmi dove portate il sound di Disco Radio.
5: Disco Radio.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: È tempo di musica di hit senza alcuna interruzione mentre Disco Radio Lovers continuano a ballare in questo 2 giugno, giorno di festa che si trascorre insieme, perché noi siamo sempre insieme nei giorni normali che diventano giorni di festa e nei giorni di festa che diventano giorni ancora più speciali. E allora Disco Radio Lovers, fidatevi del consiglio di Don Cash, cinture allacciate. Vi riporto al 98 con le note dei Fadeless. God is a DJ.
5: Rhythmic History.
8: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: hai voluto tantissimo scrivere io queste frasi che sono veramente belle. I give you all, ti ho dato tutto, and I love your perfect imperfection. Amo le tue perfette imperfezioni. Perché in amore bisogna amare i difetti, perché ad amare i pregi o le cose belle siamo tutti bravi, ma quando ami i difetti di una persona, quello è amore vero, è amore eterno, senza spiegazioni. E allora Disco Radio Lovers, amore vero incontrastato come il nostro. Buon 2 giugno a tutti gli amici e le amiche che sono state con noi e a quelli che ancora verranno. Da parte di Don Cash da Roma è tutto, ma io lo vedo a Milano, c'è mio fratello Camarelli. Tutto pronto?
1: Tutto pronto.
0: E allora restituisco la linea. Ci sentiamo domani, come sempre, nella Family del pranzo dalle 13 alle 16. Da parte mia, peace out.
2: Disco Radio.
1: E buon 2 giugno anche da me.
2: Disco Radio.
1: 10 secondi alle 4, lasciamo Roma per riprendere la linea qui da Milano. Sono Fabio Marelli, grazie.

0: tenervi compagnia come sempre, come se fosse una giornata qualunque. Noi siamo sempre qua,
1: ma Repubblichelli, ma sì, ci sei anche oggi. Vai allora, siamo tutti carichi, grande, tutti sulle mani.
0: Sì, mi piace Repubblichelli per questo 2 giugno, ci sta. E allora

0: anche in una giornata di festa dove non ci faremo mancare niente, soprattutto tanta musica. A cominciare da un bel Rhythm and History 2002. Avete voglia di cantare anche oggi? Sentiamo. Come? Inizia così.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua

0: vita. È a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: È un po' come Sanremo e Rhythmic History, lo cantano tutti. Però non è quella. 2002, ci fermiamo a Who Said dei Planet Funk.

0: 2 giugno, sentiamo come sarà domani.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore forte instabilità sul Piemonte e sulla Lombardia, con piogge e temporali che rischieranno di essere intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. Domani invece il tempo sarà in netto miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime in aumento, valori infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 27-28 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durell Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4, bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

Mind con Prospect Looney, parte della musica del Soul 7. Vi ricordo anche questa sera, anche se è festa, torna l'appuntamento con House Deep Funky dalle 22 alle 23. Vi aspetto anche all'interno del disco Radio Party. Sono Fabio Marelli con un super Soul 7 di festa. Mi fate ringraziare chi anche in una giornata di festa ha deciso di passarla con noi, nonostante soprattutto gli amici del Piemonte stiano segnalando anche cieli viola con arrivi ancora di temporali. Mamma mia, veramente, insomma, un 2 giugno un po' così, soprattutto qui al nord Italia. Fatemi ringraziare chi passa il 2 giugno con noi, anche

0: Famiglia, Emma, prima in classifica, quindi un grande duo Volley Castellanza. Mi unisco ovviamente ai festeggiamenti e fatemi ringraziare chi anche in una giornata di festa magari ne approfitta per essere lì così tranquillo a casa, magari insomma una giornata davvero un po' diversa, per iscriversi alla marcia Formula 1 Lilt. Sapete che ci avviciniamo al 14 giugno, saremo tutti all'autodromo di Monza per correre e camminare a sostegno dell'oncologia della Lilt di Milano. E ogni giorno insomma faccio refresh, un po' vi tengo aggiornati sui numeri. Abbiamo superato abbondantemente i 2000 partecipanti, l'anno scorso eravamo 7000 e conto di superare quella cifra, che poi c'è lo sprint degli ultimi giorni, abbiamo già raccolto oltre 35.000 euro. Quindi grazie, ve lo ricordo, vi aspettiamo domenica 14 giugno autodromo di Monza. Se volete essere dei nostri, il sito è marciaformula1.it. grazie.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Poi temperature fredde, anche qui fa freddo. No, qualcuno si prende gioco di noi che siamo qui per esempio a Milano. Grazie per la foto del mare, eh. Avete paura a firmarvi, eh.

0: Traffic History che sta per arrivare. L'avete riconosciuta?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Che locale simbolo

0: Stavate aspettando!
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros!

0: niente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni,

0: Piazza Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Disco Radio. Beccato anche a sto giro Rhythmic History. Sì. È quella.

0: Attenzione, eccolo che arriva anche oggi.
1: Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Eh sì.
1: Questa sera ferma a Oni Rot.
0: A Oni Rot andiamo. Se l'avete riconosciuta la destinazione al contrario, 393-800-3000, il o la più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Let's go! Da Mayoport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mayoport.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi

0: Oggi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Va, quanti siete? Oni Rot, la destinazione al contrario del disco Radio Express da riconoscere è tra poco il più veloce di voi.

0: Viaggio in tanti questo 2 giugno, del resto insomma giornata di festa, in tanti sotto il maltempo, destinazione da riconoscere con il Disco Radio Express per vincere la Disco Radio Bag, in tanti ci avete provato, Oni Rot era al contrario, Patrizia D'Alessandria ha scritto Rovigo, no non è Rovigo, lo chiediamo al più veloce di voi che però deve tutto non alle sue dita veloci ma a quelle di un'altra persona, al telefono con me, Vittorio!
1: Pronto?
0: Ah no, non è Vittorio, ho detto Dio Vittorio ha cambiato voce. Ah, vedi, è l'autrice del messaggio invece.
1: Esatto, però adesso c'è anche il Vittorio.
0: Oh, bene, allora abbiamo Vittorio e Loretta, perché io so tutto.
2: Bravo,
0: hai
2: bravissimo.
0: Ah, che bello sentirvi tutti e due, che meraviglia. Adesso però, prima di fare una chiacchiera con voi, chi mi dice, al contrario, Oni Rot, dove si va con il Disco Radio Express?
1: A Torino!
0: A Torino! A Torino! Bene, allora, la Disco Radio Bag adesso a chi la regaliamo? Visto che Loretta sei stata tu a scrivere, sei stata la più veloce.
1: Io ho scritto, esatto, perché eravamo in macchina e mi ha fatto preparare subito il cellulare e subito scritto.
0: Ma senti, Vittorio ci ha messo qualcosa di suo, tipo lui ti ha detto di scrivere Torino oppure
1: sì,
0: hai fatto
1: sì,
0: tutto?
1: Sì, sì. Allora, diciamo che questo giro l'ho fatto tutto io, solitamente è lui però,
0: Beh, mi piace questo gioco di squadra, bene, bene. Allora, sì, vi raccontate in due secondi cosa avete fatto di bello in questo 2 giugno o cosa farete ancora, non lo so.
1: Allora niente, siamo appena tornati da Barcellona e quindi adesso stiamo a fare la spesa, diciamo.
0: Bene, bravi, questa sera così cucinate qualcosa di tranquillo a casa fra voi.
1: Esattamente.
0: Benissimo.
1: Esattamente.
0: Grazie per essere passati anche nel 2 giugno di Disco Radio a farci compagnia, noi la facciamo
1: sempre,
0: a voi.
1: Sempre, macchina, casa, dappertutto. Bello. Quando siamo anche a Barcellona.
0: Fantastico, anche. Con l'app, bravissimi, ditelo a tutti così anche quest'estate.

0: con l'app ci ascoltate
1: certo,
0: ovunque. Vittorio, certo, che sei stato di poche parole, sei contento?
1: Sei contento, Vittorio?
2: Contentissimo.
0: Io vi adoro.
2: Per me Disco Radio è il massimo della vita.
0: Grazie mille, averci tanti gli ascoltatori così, le altre radio.
2: È la verità, è la verità.
0: Si leccherebbero le dita. Grazie, buon 2 giugno, buona serata. Ciao Vittorio, ciao Loretta.
2: Ciao, ciao Fabio.
0: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: In tanti ci avete provato.
3: Ciao,
2: anche oggi.
3: Tiziano.
2: Ciao Tiziano,
4: e Antonella.
3: Da Busto Arsizio, e la città di oggi è Torino.
5: Ciao Marelli, Torino, Andrea da Monza.

0: anche oggi Disco Radio Bag per qualcuno di voi.
1: Marelli, va che sia anche il giorno di festa, noi ti teniamo d'occhio.
0: Certo,
1: cos'è
0: sempre.
1: Sta qua che hai fatto vincere?
0: Come
1: chi era
0: qua?
1: La zia?
0: Che sta
1: il
0: qua?
1: Nipote, ma vanno scusa, lunga a farti la spesa.
0: Ma cosa?
1: Marelli, non ci freghi neanche il 2 Giulio.
0: Ma com'è sta qua? Ma come ti permetti? Le sei in punto. Vabbè, sono incorreggibili anche i detrattori del 2 giugno. Giornata di festa insieme fino alle 7. Sono Fabio Marelli e poi faremo il pieno anche con il Soul Set più tardi nel Disco Radio Party, sempre 22-23. Perché noi siamo qui, voi non so dove siate in questo momento, noi al nostro posto, ovunque siate, qualunque cosa facciate. E adesso c'è Repeat It, Martin Garrix.

questa ultima ora che passiamo insieme su Disco Radio in questo 2 giugno. Sono Fabio Marelli, come sempre, anche oggi, fino alle 7. You make me feel alive again.

0: e anche social.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Dico a voi! Sì! A voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori!

0: irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te.

0: Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Disco Radio! Ha riconosciuto tutti, Rhythmic History per forza! Siete abitué dell'Extended Version che anche questa sera inizierà alle 21 nel Disco Radio Party. Poi sul set con me alle 22, adesso Blast Crazy.

0: 2022 su Disco Radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La nostra musica senza interruzione anche oggi che è festa. Ce ne regaliamo altre 4. Le prossime ripartono da Lana Del Rey.

0: questo, Brianna Grace era Beautiful Places, un altro From Disco to Disco, altre quattro senza interruzione anche oggi, che è 2 giugno, giornata di festa, auguri ovviamente, viva la nostra Repubblica. A proposito di Beautiful Places, qui ce n'è uno dove, insomma, dovete assolutamente esserci per festeggiare l'arrivo dell'estate, anche se fuori il tempo oggi non sembra, però... Vi portiamo nel locale simbolo del Lago Maggiore prima che torni Aloisi alle 7 a fare il resto, prima che torni poi più tardi all'interno del disco Radio Party. A proposito della nostra festa, riapre le sue porte sotto le stelle proprio questo locale che è il simbolo del Lago Maggiore, il Gilda Castelletto Ticino. Questo sabato si festeggia la grande inaugurazione estiva, quindi organizzatevi e divertitevi con noi per un inizio di stagione davvero travolgente con il disco Radio Party, che farà tappa nella vostra estate con un sacco di divertimento e di energia, in console ovviamente immancabili Matteo e Pista Dumunari, a fare il resto Valentina Guidi, pronti loro a far ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. E allora sabato 6 giugno c'è l'inaugurazione estiva al Gilda, la notte che accende la stagione, la festa che stavate aspettando.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Ve l'ho già anticipato, tra poco a Luisi, continuerete il 2 giugno con lui, poi io torno alle 22 all'interno del disco.

0: era cheerleader. Sento profumo di Aloisi.
1: È arrivato.
0: Sentite, è giornata di festa, è difficile trovare qualcosa di aperto. Giusto. Fate una buona azione, portate non so, un kebab al nostro Aloisi.
2: Qualcosa abbiamo trovato.
0: Aveva fame e si è mangiato una mela.
2: No. Era una mela? Era una mela con una forma strana, a forma di piadina con dentro della carne e della verdura.
0: E
2: qua, qua davanti il nostro kebabaro di fiducia.
0: Ma sei uscito?
2: Le 7:01.
0: Ma sei arrivato 10 minuti fa.
2: Ragazzi, tu lo sai, fino a 6 mesi fa, i giorni di festa qui in centro Milano,
0: niente,
2: tutto chiuso.
0: Vabbè.
2: Scusa, volevamo onorare l'apertura di questo punto vendita.
0: Cioè, tu in 10 minuti sei arrivato, uscito, ti sei fatto preparare. Sta ancora mangiando mentre sta parlando.
2: Fatto l'ultimo boccone di là. Infatti ti ho chiesto quanto manca la fine del disco.
0: Non volevo disturbarti, però
2: vabbè. Era buono, era buono.
0: Immagino, sento anche il profumo.
2: Tu torni stasera alle 22, io vado a mangiare l'ultimo boccone nel frattempo.
0: Manda giù
2: il nuovo di Robin Schulz, Better Time.

Anzi, mi stavo augurando che i better time, i tempi migliori, li abbiate trascorsi o li stiate trascorrendo magari con il sottofondo di Disco Radio. Robin Schulz, Barbs, questa si chiama proprio così, Better Time. Inizia così la nostra prima ora insieme di questo 2 giugno, festa della Repubblica. Siamo in diretta, siamo su Disco Radio e io sono curioso di sapere cosa avete fatto in questo 2 giugno. Voi direte: Alessio è diluviato, siamo stati in casa molto bene. Riuscireste a raccontarmelo con una foto? Perché mi piacerebbe giocare con voi a racconta il tuo 2 giugno, ma senza raccontarmelo, quindi non a parole, ma con una foto, il vostro nome e la vostra città, e io dalla foto devo cercare di capire come avete trascorso questa giornata di festa. La foto la inviate al 393 800 3000.

0: foto che possono rappresentare quello che avete fatto quest'oggi. Le vostre foto, il vostro nome, la vostra città, al 393-800-3000. Io devo cercare di capire cosa avete combinato. Per esempio, mi piace molto la foto che ha inviato Cristina da Varese. Oggi ha giocato con i figli, è un gioco di carte. Io non ho mai visto questo gioco di carte, ma ho studiato. Allora, il gioco è stato addirittura eletto gioco dell'anno. Si chiama Quick Stop ed è praticamente un gioco di carte che si mischia con nomi, cose, città. Funziona più o meno allo stesso modo. Ci devo giocare prima o poi. Mi invitate, per favore, Cristina da Varese, io voglio giocarci anch'io. Vabbè, voi continuate a inviare le vostre foto di quello che avete fatto quest'oggi, non c'è bisogno che me lo spieghiate. Poi, se mi volete dare un indizio, io sono sempre benvenuti gli indizi al 393-800-3000.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
6: Amo.

0: Ma tu il tetto massimo non ce l'hai?
1: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555. Il locale si

0: stavate aspettando?
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Disco Radio.
10: E mentre voi con una foto vi raccontate cosa avete combinato in questo 2 giugno, foto da inviare al 393 800 3000, io vi regalo Storie del Ritmo. Dal 2000

Bella questa cosa che c'è un sacco di gente che ci ascolta all'estero. Per esempio Marco da Casale Monferrato. Voi direte: ma Casale Monferrato non è in all'estero? No, è vero, ma Marco si trova in questo momento spiaggiato, almeno la giornata l'ha trascorsa lì, in quel di Palma de Mallorca. Buon per lui. E poi c'è un'altra che si chiama Tamara. Lei ci sta ascoltando in questo momento da Philadelphia. Si trova praticamente all'interno di un magazzino dove dentro ci sono cracker, robe di pizza, robe strane, non so, immagino stia lavorando. Buon lavoro anche a te, cara Tamara. Ecco, è bello questa cosa, sapere come state trascorrendo il vostro 2 di giugno, ma non me lo dovete raccontare, mi dovete inviare una foto di quel che avete fatto o di quel che state facendo. 393 800 3000. Mi serve anche il vostro nome e la vostra città, e così so almeno chi posso salutare.

0: visto che poi non è facile invece indovinare tutti quelli che mi mandano la foto della strada, perché tanti di voi ci stanno ascoltando in auto, per esempio Francesco da Corbetta, che immagino abbia approfittato del ponte del 2 giugno per fare un giretto da qualche parte, in questo caso immagino a Napoli, perché è da Napoli che sta tornando in direzione Milano, e salutiamo tutti quelli che sono in auto. Oh, avete voglia di musica senza interruzione? Sta per arrivare un nuovo From Disco to Disco.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
0: 19:32, è arrivato il momento di ascoltare musica

0: Allora, cari Pupsescar, non so se la luna la riusciremo a vedere visto il meteo grigio di queste ore, ma noi ce lo auguriamo. C'era Mirage nel nostro From Disco to Disco. Si chiude così l'appuntamento dedicato alle nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. È stato un 2 giugno strano, si sarebbero potute fare tante cose, che ne so, andare in piscina, fare un trekking, invece il meteo ci ha fregato. Vi ho chiesto di giocare con me a racconta il tuo 2 giugno senza raccontarmelo. Come funziona? Voi mi inviate una foto al 393 800 3000 che possa raccontare quello che avete fatto quest'oggi, seguito dal vostro nome e della vostra città. Io devo cercare di capire cosa avete combinato. Salutiamo Veronica e Melissa, che sono appena atterrate a Bergamo al rientro da Ibiza. Stamattina erano bellamente al mare, quindi il problema maltempo loro lo hanno bypassato così. Salutiamo Massimino da Almenno, che è andato a trovare suo padre, che si trova ricoverato in questi giorni, quindi salutiamo anche tutti coloro che magari per problemi di salute non possono muoversi e ci ascoltano con la loro radiolina. Benvenuti anche a voi. In mezzo al traffico di ritorno c'è Roberto da Milano, immagino ce ne sia tanto, visto che domani si torna tutti a lavoro. Mega sessione di giochi da tavolo, ecco, per esempio, che si faceva con i bimbi oggi, visto che c'era sto maltempo? Mamma Toni e i suoi figli Andrea e Filippo, appunto, sessione di giochi da tavolo. Chiudiamo con Patti da Milano, che invece ha trascorso, a quanto dice, l'intera giornata a preparare dolci. Allora, da quanto vedo, ci sono 2 tiramisù, una torta tenerina, buona la torta tenerina, ci sono pure i vulavan. Patti, l'indirizzo? No, immagino siano da condividere, no? Tutte queste bontà.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: 19.47 nel martedì 2 giugno, qui su Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Rovisi, subito Madonna e Sabrina.

Na na na na. È tempo di novità. Le 8 della sera. Disco Radio. Niente ragazzi, non mi si riaccende il microfono. Ero lì che parlavo da solo. Dicevo ovunque voi siate. E niente, non si sente. Ovunque voi siate. Dicevo ovunque voi siate. Ovunque ci state ascoltando, sulla vostra autoradio, sull'app, in TV, al canale 8858 di Sky. Anche in questo giorno di festa, anzi questa sera di festa ormai, vi accompagniamo con la nostra musica, con l'uomo di Calvin Harris e Jazzy e Satisfy. Microfono spegniti.

0: quanta invidia per Giusy, Angela e Anna, che invece quest'oggi si sono fatti fare un bel massaggio. Fammi capire un attimo cos'è massaggio thailandese. Tanta roba. Kika Leaf con Duro. Oh, se amate la dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, state qui. Tra un attimo tornano i 24/7 su Disco Radio. Disco Radio Party Set. Disrupt
1: and drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Alla prima.

0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il locale simbolo del

0: festa che stavate aspettando.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Disco Radio.
10: Sapete che ogni sera alle 21 torna la migliore dance

0: benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Che tempo farà domani in città? Ecco, dopo il tempaccio di oggi speriamo che le cose migliorino.
1: Nelle prossime ore forte instabilità sul Piemonte e sulla Lombardia, con piogge e temporali che rischieranno di essere intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. Domani invece il tempo sarà in netto miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime in aumento, valori infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 27-28 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Lui si chiama Harvey, quello di Like to Me, nel martedì di festa qui su Disco Radio. Ancora buon 2 giugno. Voi direte: ma il 2 giugno mica siete alla radio? Ma certo che sì, sono le 20:44, 29 secondi. Come farei a dirvelo? E come farei a raccontarvi che in un giorno di pioggia come questo bisogna pensare che invece siamo al 2 giugno e quindi è pienamente, o lo sarà breve, estate? E allora noi vogliamo invitarvi a far festa con noi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le porte sotto le stelle. Sto parlando del Gilda di Castelletto Ticino, che sabato 6 giugno festeggia la grande inaugurazione estiva con il Disco Radio Party. Vi aspettano i nostri Matteo Ipis, Edo Munari, Valentina Guidi, che saranno pronti a farvi ballare per tutta la notte sabato 6 giugno. State già mandando un messaggino ai vostri amici, ai vostri conoscenti, al vostro ragazzo o alla vostra ragazza? Ecco, allora ditegli che sabato 6 giugno arriva il Disco Radio Party e l'inaugurazione estiva del Gilda, la notte che accende la stagione, ma soprattutto la festa che stavate aspettando. Sarà il Gilda sabato 6 giugno, ci vediamo lì.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: E quindi tra poco sarà festa, sì, perché alle 20.46 vi devo annunciare che alle 21 scatta il disco Radio Party. Prima J-Lo e David Guetta.

0: Y don't lie, i fianchi non mentono, e se lo dice Shakira noi ci fidiamo ad occhi chiusi. Insieme a lei c'era Ed Sheeran e adesso mancano pochi istanti alle 21, ma è già il momento di far festa. E anche oggi torna l'ora dedicata agli anni 90. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi, questo è Rhythm History Extended Version, il programma che, dicevamo, dura 60 minuti e che raccoglie una compilation di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Per esempio, tra un attimo canteremo tutti Voglio vedere se ti sale con gli Art of Love. Ritornerà Bobby Brown con Took and Play the Game, ma partiamo da Fargetta, questa è Music.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Play the Game. L'anno era il 1995 e io qualche idea ce l'avrei. Tra un attimo torna Nita Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Ditemi che avete voglia di far festa e allora ho la soluzione per voi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino per un inizio di stagione scoppiettante. Sarà disco Radio Party con Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi, pronti a far ballare l'estate con l'energia della vostra radio preferita. Sabato 6 giugno ci vediamo al Gilda che inaugura l'estivo con il disco Radio Party e intanto c'è Stay With Me dei The Blitz.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su

0: Fino all'ultima nota c'era lui, Freddie Mercury. L'anno era il 1993, Living on My Own. Subito prima i BB con 7 Days One Week. Tra un attimo su Disco Radio, Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguiti.

0: tua città e anche social.
1: Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi, mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 19 e le 22 su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, per esempio tra un attimo Lonnie Gordon con Gonna Catch You, Simon Jacob.

0: Like a Man, e poi la cover di Seven Nation Army dei Mad, si chiamava The Concert. Certo, fatemi dare il buongiorno anche a quelli che magari si sono appena svegliati, stanno andando al lavoro e ci ascoltano tra le 5 e le 6 del mattino. Anche per voi c'è Robert Miles con Children.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: programma The Concert, la cover di Seven Nation Army dei The Mad, pubblicata nel 2004, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno.

0: via Saronnesi 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Poche ore si torna al lavoro, noi diamo la carica a tutti voi con il meglio della dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Luisi, loro W e Alexia, quelli di Me and You.
4: Rhythmic History!
5: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: erano gli E-Type a chiudere il Rhythm Kister Extended Version di oggi. Sono Alessia Roisi, la dance torna domani alle 21 su Disco Radio e replica alle 5.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Buon set anche di 2 giugno.

dentro. E allora doppia festa, festa della festa. 2 giugno insieme con House Deep Funky fino alle 11 questo martedì sera. Sono Fabio Marelli, ancora auguri, buona serata da passare insieme con la bella musica del Soul Set. Fin qui l'extended version del Rhythmic History e da qui in avanti fino al party set con Matteo Epis e Dumunari siete tutti miei. Partiamo di Evener, la versione con Ultra Lapedis.

0: dal suo set di qualche anno fa, era il 2021, Marea, We've Lost Dancing. Michiko, tra le nuove anche DJ Goja, Sophie and the Giants, altro remix di Right Now, Harry Styles, altro remix American Girls, abbiamo aperto con The Evener, Ultranate, Starlight, arrivano le altre.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
0: Ciao, sono Fabio.

0: Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Anche di 2 giugno, canale 8854 di Sky, per ascoltare Disco Radio via satellite e digitale streaming e il podcast da non perdere per riascoltare le più forti del Soul Set dal nostro sito, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela anche in vista

0: Pharrell Williams, il remix di Moonsti insieme a T.I. Blurred Lines.
1: This is so sad.
0: The second voice poco fa, Let Me Be, I Don't Mind, Sam Jacobs, Trinacria, Paper Airplay, la loro nuova versione con Ricky Trauma, vi ha aperto insieme a DJ Set. Ancora sul set, seconda parte in arrivo, dai un secondo.
2: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
3: Che bello così.
2: Bello, vero?
3: Sì, questo questa perché? Mi piace.
4: È uscita la signora Sironi di colpo lì.
3: Ma che bello così. Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: This is so sad. Corriamo incontro a Matteo e Pista Dumunari alla volta delle 11, poi party set con loro. Era la serata della notte di questo 2 giugno, serata di festa, quindi festa nella festa in questo soul set. Con me sono Fabio Manelli, si riparte la versione di Bob Sinclair, Ralphie Rosario, Take Me.

0: Sweet Nothings, Oscar Medkey, a completare il terzo penultimo blocco del Soul Set.
1: This is Soul Set.
0: Anche con Stardust, dal 98 l'originale Music Sounds Better With You, Luca Schetti, Ti Vedo, Dark Beat Outwork, Lorenzo Ballerini, altro remix, Ralph Rosario, nuova versione con Bob Sinclair, era Take Me Out. Dai che ripartiamo.
1: This is Soul Set.
0: Tutte ad un fiato fino alle 11, sono prontissimi Matteo e Pista Dumonari con il loro party set tra un attimo. Prima, The Bowsa, fra gli altri anche Magnetic.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a

0: Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.